0: sei maschio, tu gli sei maschio, tu quanto prospera a tutti i maschi e lei sei maschio.
1: Amen. Adesso fa per il morto, quando tra l'altro chi è e lui ne si super sei chiaro, mi ha dato che sia anche da me stesso, un nome e i sei che si è rimasto solo, sono per la nostra, un curioso, o di preghito, si è su sono, un nome a me. Adesso tu si messo un libro stesso, un nome
2: Thank you.
1: Ότι η ειρήνη